un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 11 e 4 minuti in questo momento, abbiamo cominciato con Achille Lauro, La città degli angeli. Questa è la prima canzone di oggi, sabato 22 di agosto 2026. Bene, allora, benvenuti, buon ascolto, buon sabato a tutti da Gigi e buon divertimento. Poi ovviamente anche oggi vi voglio suggerire, ricordare qualche concerto, spettacolo, qualche festival che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Artisti italiani soprattutto, concerti, vari spettacoli anche comici a teatro. Ho parecchi eventi che vi voglio suggerire, non solo di quest'anno, ma anche del 2027. Ho anche già alcuni concerti, eventi che si svolgeranno appunto l'anno prossimo, nel 2027. Ma comunque durante la trasmissione vi dirò, vi suggerisco qualche evento. Bene, allora io direi che andiamo avanti col prossimo brano. Vi ricordo che Piazza Italia diciamo trasmette canzoni sia italiane ma anche internazionali, i successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi le novità discografiche un po' da tutto il mondo. Ecco, abbiamo cominciato appunto con Achille Lauro, che è una canzone nuova, e adesso invece torniamo indietro nel tempo, ascoltiamo un grande successo del passato internazionale, sto parlando di Terence Trent D'Arby con Delicate.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, buon sabato a tutti. Adesso comincio col primo evento che vi voglio ricordare questo sabato 22 di agosto. Allora, è un festival che oramai ci siamo, manca una settimana, quindi proprio la settimana prossima comincia il Seaside Festival a Spiez. Ecco, è proprio il... la prossima settimana, cioè sono due giornate, praticamente venerdì 28 di agosto. Ecco, durante questa giornata ci saranno Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre, Carusel e tanti altri. E poi il giorno dopo, sabato 29 di agosto, ci sarà invece per esempio Nena, Roxette, poi anche i Gotthard, e Anastasia e tanti altri. Ecco, quindi settimana prossima, il 28 e il 29 di agosto, il Seaside Festival a Spiez. Bene, adesso ascoltiamo magari un brano di un artista che appunto partecipa a questo festival. Ho scelto Anastasia, quindi adesso ascoltiamo un brano, un grande successo che tutti conoscono, insomma, di Anastasia qui a Piazza Italia. Buon ascolto e a più tardi.

0: State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e abbiamo appena ascoltato un grandissimo successo del passato, cioè i Bee Gees con Too Much Heaven, una canzone secondo me insomma bellissima. A me piace molto questo brano dei Bee Gees. Bene, adesso però sono già le 11:38 minuti e quasi 39, e adesso ancora qualche evento, qualche concerto, spettacolo che prossimamente appunto saranno qui in Svizzera. Per esempio adesso il prossimo spettacolo è appunto uno show comico, un attore napoletano, Biagio Izzo, torna in Svizzera, è già stato parecchie volte con i suoi spettacoli. Ecco, allora Biagio Izzo torna in Svizzera a Zurigo il 10 di ottobre al Teatro Spiergarten. Ecco, dopo questo spettacolo di Biagio Izzo, il prossimo è invece un tour mondiale, Io canto, tour mondiale di Laura Pausini. Laura sarà a Zurigo, Hallenstadion, il 15 di ottobre, mentre poi all'Arena di Ginevra andrà il 1 di novembre. Questi sono i due concerti di Laura Pausini col suo tour Io canto. Poi dopo ancora un altro evento, anzi sono due concerti, torna anche Nino D'Angelo con I miei meravigliosi anni 80, bis, tour europeo 2026. Allora Nino sarà a Losanna il 17 di ottobre e poi invece il giorno dopo, il 18 di ottobre, sarà invece al Congress House di Zurigo. E questo è Nino D'Angelo. E adesso io direi che ascoltiamo un brano proprio di Nino D'Angelo per appunto farci un'idea, per avere un assaggino, diciamo un assaggio dei suoi concerti che ci saranno appunto a ottobre, appunto qui in Svizzera, a Losanna e a Zurigo. Quindi per voi Nino D'Angelo.
1: Io sono Gafigliuma.

mamma mia, ci mi fa cadere. Un rene ha preso la bugia, mi sono trovato in mezza via, qui senza legge e povertà.

собака в верхней урне сыр. Cantata in un canto mai, lasciata sulla guardia guaia, a non pensava nunca.

Siete sintonizzati su Radio Rabe di Berna e in questo momento c'è Piazza Italia, è un programma in lingua italiana ma con tanta musica anche internazionale, non solo musica italiana. Adesso sono le 12:03 e quindi buon appetito con Piazza Italia. Grazie mille per il vostro affetto. E seguiteci sempre anche sui nostri social, su Facebook, anche sul nostro sito, il piazzaitalia.fm. Andate a visitare il nostro sito, ma anche il sito di Radio Rabe, cioè rabe.ch. Ecco, e poi Piazza Italia e Radio Rabe ovviamente anche su Facebook, sui nostri social. Seguiteci che insomma lì troverete di tutto, sono sempre aggiornati i nostri social con vari eventi, concerti, spettacoli e interviste, ospiti qui in studio. Ecco, adesso però ancora un paio di concerti, di eventi che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Per esempio Pupo, torna Pupo con il suo tour 2026, Pupo 50, su di noi la nostra storia. Allora, Pupo è già stato a marzo a Zurigo, poi il 9 maggio a Lugano e il 10 di maggio a Biel. Torna con una nuova data il 10 di dicembre a Zurigo al Volkshaus. Ecco, quindi Pupo, per tutti i fan di Pupo, insomma, questa è la vostra occasione, il 10 dicembre a Zurigo. Ecco, dopo Pupo, invece, adesso vi voglio parlare di Veronica Fusaro, una artista italo-svizzera di Thun. Ecco, lei è stata, diciamo, ospite qui a Piazza Italia parecchie volte. Abbiamo avuto il piacere di intervistarla alcune volte, proprio qui in studio. Ecco, allora Veronica Fusaro sarà a Zurigo. Allora sarà a Zurigo, sì, il 15 di dicembre, quindi a fine anno, e poi il giorno dopo, il 16 di dicembre, sarà invece qui a Berna, al Birubeli, proprio qui a Berna, Veronica Fusaro. Adesso io direi che ascoltiamo un brano, un successo proprio di Veronica, qui a Piazza Italia.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, allora vi ricordo ancora Piazza Italia va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Adesso sono le 12 e 17 minuti. E allora adesso vi consiglio, vi voglio ricordare altri due eventi. Sono due spettacoli comici, due veramente artisti che sono già venuti in Svizzera a fare dei spettacoli al teatro, ma ritornano l'anno prossimo, sì, nel 2027. Infatti il primo è il nuovo one man show di Enrico Brignano, ecco, l'attore comico e anche di cinema, teatro, insomma, romano, ecco, torna Enrico Brignano con Bello di Mamma, questo è il titolo del suo spettacolo. Allora Enrico sarà l'8 di gennaio qui a Berna al Kursaal, mentre poi il 9 di gennaio 2027 sarà al Theater Elf di Zurigo. E questo sono i due spettacoli di Enrico Brignano, l'attore romano. Adesso invece un altro spettacolo comico, ma questa volta è un attore comico molto amato, napoletano. Sto parlando di Alessandro Siani, anche lui torna in Svizzera. Siani sarà a Zurigo, al Volkshaus di Zurigo, il 7 di febbraio 2027, ovviamente alle ore 20. Ecco, Siani sarà appunto col suo nuovo spettacolo a Zurigo che si intitola Viva Voce. Ecco, quindi questo è il nuovo show, il nuovo spettacolo di Alessandro Siani a Zurigo, Viva Voce, il 7 di febbraio. Ecco, adesso andiamo avanti con la musica, più tardi ancora gli ultimi due o tre concerti, eventi che ci saranno ormai l'anno prossimo qui in Svizzera. Quindi buon ascolto, buon sabato a tutti e buon divertimento con Piazza Italia.

I Simply Red qui a Piazza Italia, e adesso sono le 12 e 38 minuti e 45 secondi, insomma manca poco, una ventina di minuti, 20 minuti all'una, e quindi poi dopo, insomma, purtroppo Piazza Italia finisce, vi ricordo, dalle 11 fino alle 13, Piazza Italia ogni sabato su Radio Rave di Berna. Allora, dopo i Simply Red, adesso ancora gli ultimi tre eventi, concerti dell'anno prossimo che vi voglio ricordare, suggerire. Allora, il primo è Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale. E allora Eros sarà il 20 di aprile, 2027, ovviamente, a Zurigo, Hallenstadion. E poi dopo ancora Eros Ramazzotti sarà invece il 18 di maggio, e invece all'Arena di Losanna. Ecco, questi sono i due concerti di Eros l'anno prossimo, è nel 2027. Ecco, e l'ultimo che vi voglio dire è Il Volo, tour mondiale, anche per loro 2026 e 2027. Infatti questa data, questo concerto di Il Volo, è proprio l'anno prossimo, il 24 di ottobre 2027 al Hallenstadion di Zurigo. E questo era l'ultimo concerto che vi volevo ricordare oggi. E andiamo avanti con la musica, ancora 20 minuti di musica e dopo i saluti. A più tardi.

E ormai siamo alla fine, l'una meno 5, è arrivato il momento dei saluti. Infatti vi ricordo, Piazza Italia va in onda ogni sabato dalle 11 alle 13. Siamo alla fine, io vi auguro un fantastico weekend, anche una meravigliosa prossima settimana e ci risentiamo appunto sabato prossimo. Sempre con Piazza Italia, vi ricordo su Radio Rabe di Berna. Dalle 11 alle 13, allora oggi è 22 di agosto e quindi è arrivato il momento di salutarvi e darvi l'appuntamento appunto per sabato prossimo. Sabato prossimo tutti presenti, accendete la radio, Radio Rabe di Berna e ascoltiamo, anzi o meglio ascoltate Piazza Italia. Ciao a tutti da Gigi, un bacione. A tutti e ciao!

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi. Questa musica è...

situazione out of control, serve ghiaccio. La zona è morta, dov'è la festa? Troppo pesante, sì.

a little bit, song a little bit. Guten Abend, Bern! Miss Greta ist in der Stadt angekommen. A Prada, ma a me un sembusta paga. Sciacqua Bozzuago di Balenciaga, tipo scappata dalla sfilata. Berna.

0: cammina a cavallo, c'ha l'XX. Tu sei la dieta, io ci c'ho bel. Baci capello, facciamo un match. Ti faccio che io, ma senza la catch. Gioco pulito, ti chiamo Chilli. Tu sei fast fashion, ti chiamo Shamish. Il beat, rimbalzo. Ma se vanno sneak diss, accetto, io posso farlo. Incontro da Pucci con giù di consoli. Tocco la Gucci e pure in standing. Grave!
1: Attenzione, sei appena stata ammonita dal fashion system.
0: Vogliono essere mai.

quel gabibbo, Valeria Marini. Amore, non me lo ricordo, stoppala.

0: L'avevo detto, non chiamate per calzare sul palco.
1: Hello.
2: Oh. Eh, bonsoir, c'est la FCC, comme je peux vous aider?
1: Yes, can I smoke in my room?
2: Quoi?
0: Je
2: n'ai pas compris.
1: I just asked if I can smoke in my room, in this hotel.
2: Fumer? Quoi?
1: Amore, ti ho chiesto se posso fumare nella mia stanza.
2: No, pas fumer, dans la chambre.
1: Va bene, amore, l'ho già finita. Alla.